Chaura da da sawabe chaura da da sawabe da da sawabe chaura da da sawabe swad bunir mardan zamang talo waziristan zamang da khoya wina da tul pukhtunistan zamang swad bunir mardan zamang talo waziristan zamang da khoya wina da tul pukhtunistan zamang yo zali bayo ki guda baba dakhle khabar da azal ke rab war kade da izzat Bracha da sarada, dira bakhta warada, da da sawabe khaura, dira bakhta warada, da da sawabe khaura, da da sawabe khaura, da da sawabe, da da sawabe khaura, da da sawabe. Arzenum nishan leri, satakla zwanan leri, nekh chipa dushman warzi kiptan karnal shir khan leri. Arzenum nishan leri, satakla zwanan leri, nekh chipa dushman warzi kiptan karnal shir khan leri. Yara paki nishta trinazar shamazda warada. Azal ki rab war kade da izzat bracha da sarada dera bakhta warada da da sawabe khaura dera bakhta warada da da sawabe khaura da da sawabe khaura da da sawabe da da sawabe khaura da da sawabe Lamana ki sindu nadi kaani e lalu nadi Khaista e sekhra gani di khukuli paki guru nadi Lamana ki sindu nadi kaani e lalu nadi Khaista e sekhra gani di khukuli paki guru nadi Zamir dar cha vikh saati palana ke baadara da Azal ki rab war kade da izzat bracha da sarada dera bakhta warada da da sawabe khaura dera bakhta warada da da sawabe khaura da da